0: qua.
1: Chi lo sei, sette
0: 1, 2, 3, qua.
1: Chi lo sei, sette
0: 1, 2, 3, qua.
1: 5, 6, 7,
0: 1,
1: 8.
0: 2, 3, qua.
1: 5, 6, 7,
0: 1, 2, 3, qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, qua.
1: 5, 6, 7,
0: 1, 2,
1: 8.
0: 3, qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Non me ne fate come è stata. Sono la chiamiera di andare a scarpare. Passa tuoi.
1: Passa lui.
0: Passa tuoi.
1: Passa lui.
0: E passa 302. E nel primo mistero ma talento ricende su rusare a 7 per rain. Ricende su rusare a 7 in gind. Una tizia fuori natarind. Un eroe 3 qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: È un eroe 3 qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E nel secondo mistero immaculato per fare una scena di affanir indaculato. Poi ne tre soldati a scena indanuttato. Poi ne tre americani a scena in mie zegrara. Poi ne tre marrucchini. E c'è un pezzo di terri. Uè, ma
1: che
0: è? Un eroe 3 qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: È un eroe 3 qua.
1: E 5, 6, 7, 8.
0: E amo ricito, com'ma?
2: Rifrisca sulle pappole la metà di casa gli è un collacchino. Si faceva i rossi per zirino. E sta rezzando pure i capi.
0: Ma no! Ma no! Ma no! Bis! Non da me niente a is! Un eroe 3 qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Padre nostro, fatti un ambost, fangella tosta. E si è fatta la tua volontà con Marreta, così a nonz. Piero Cosciari ne è pazzo. 1, 2, 3, qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Maurizio, me non riferisco per l'anima enunziata, che pure al lato mondo sta infuocato.
1: Amen.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E 1, 2, 3, 4.
1: E 5, 6, 7, 8.
0: E nel terzo mistero di Nutella per fuoco di anelli e ti ha friso la fornace. Il pomeretto sono la chiagnella e si fuoco bancari. Il pomeretto è un'acci e le darà qui la fagna. Il pomeretto è fumeniel. E sai tutte e tre cucuzziel.
1: Uè, ma non si sa!
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E 1, 2, 3, 4.
1: E 5, 6, 7, 8.
0: Salve regina.
3: E chi lo sa chi è sta regina?
4: Si è noblo e signorina.
2: O si è figlia e mappina.
0: A me mi viene la serie a mazzina.
4: Or, minuto e quarto d'ora. E mi fa che sto razione.
0: Un gioco mi dirindo sta mazzina.
2: Con Pascalotto rindo salotto.
4: Con Liberato rindo scandinato.
3: Con Ernest, con Pafnest.
0: Con Giovanni, su Toscano.
2: Con Alstino, un po' di scalino.
4: Con Nicola, un po' per Riggiolo.
3: Con Dono, rindo
0: Stipone. Con Lorenzi, da credenza.
2: Con Drengo, Poletto, canto culo.
4: Con Alberto, sotto il coperto.
3: Con Gennaro, sotto il fucolato.
0: Con Bastiano, sotto una fondata.
2: Con Ciruzza, basso butto.
4: Con Liodato, rinto viscovato.
3: Con Geremia, rinto sacrestino.
0: Con Menegone, sotto un lambione.
2: Con Pappariello, rinto un pagliariello.
4: Con Ludovico, sotto un parefico.
3: Con Tommasi, con Panalbrigerato.
0: Con Nuzziello, mi ha dato capito Cuzziello. E all'ultimo con il re di Francia pure si sta buffando la panna. Basta capire il suo canzo.
1: Amen.
2: Recito con me.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: E 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: E 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E 1, 2, 3, 4.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

anda presa a me. Ehi, patramente, s'affaccia luna, pavare, va tutta sta marina, da proci da resina, cerice, guarda là.

Stockholm, weißt du?

Seydoun.

questo cuore mi fai sbattere più forte l'onna quando cielo è scuro. Prima dice sì e dolce dolce mi fai morire, ma Rozzella

Quando viene la stagione balneare, tra la folla del tramvai mi piace andare. Se c'è chi si indispone per quella confusione, io invece godo con soddisfazione. La donna ardente di gioventù ci mostra tutte le sue virtù, chi poco meno, capio? Chi scopre tutto di su e di giù. Tramvai nel corridoio che è stretto un metro, tramvai si scende avanti, si sale indietro. Tramvai, quel che succede non si sa mai, ma tra la folla che viene e va si può incontrare.

ma confortare le tue rovine. Tramvai, c'è il bel sorriso delle donnine. Tramvai, lasciamo a casa tormenti e guai, che tra la folla che viene e va, correndo al mare l'amor

Una volta una francese innanzi a me, una Venere alta 1,83 m, stava nervosa troppo e intanto al primo intoppo lei stava andando a sotto e io da coppo. E allora mi disse: "Pardon, monsieur, passiamo avanti, passiamo a pied." Ma nel passare mi urtò il tramvier e andai col naso nella soupière. Tramvai, pardon madame, si je me balance. Tramvai,

il pesce canne scorda.

polpetta cassata, panettone motta, crema mantecata, sciu sciu, pacchetti caramelle, cazzotti cioccolata, cartocci sfugliatelle. Cristoforo Colombo non è niente a fronte a me,

mangi broccoli, fagioli o baccalà. Tu mangerai gardenie, giacinti e resedà, perché quando respiri io ti sto vicino, sento un odore fresco, un odore. E Gesù mio, e ti una bocca fravola che mi fa sospirare.

si buona. Chiamatemi pompiere, se sta picciando ancora ma fare un brasiere. Chi disse pur si muove, Galilei.

Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e costa scuso in un studio torero, da si piazzato in capo a stu sombrero.

sport. Rimo con matita, va pa su quaderno sport e saranno lui. A da luce e parola, in da stacco mai sicura, una mollica d'amore. E saranno lui, a da luce e parola.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

hanno notato, ma porta a fuoco.

Walter.

sera in paradiso si cantaia e tutti i santi iettano a sentire. O repertorio non ferneva mai Carmelo, Sole Mia, Maria Maria.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani catti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, nu cuppo allessi io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se canto di quell'aria che sai tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommesse che mi sposa a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu già sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Or mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, un cuoppo all'essio divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava mai.

all'orecchio, mi accarezzo, mi tiro i bacetti e mi stongo a guardare. E guardandomi gli occhi, la bocca, il nasino e le orecchie, ma desidero tanto che gamba mi senti tremare. Poi castigo il pensiero.

tradizioni, fai un ragionamento e poi te dai ragione. Se mi piglio pul man in do scritto non tocca a nessuno, io mi tengo pa mano e nessuno mi può separare. Si decide fa amore, un m'importa se non ci sta lui.

io caccia fa, voi non ci crederete, io senza di me non riesco a stare. Guardate, io datemi tutto quello che volete, ma se non mi fate vedere a me, facciaci pure pazzo. Io mi amo, amore di, guardate cuocce che tengo, luocce, ma parli i capocci, sì, sono i capiocci, e la bocca poi, la bocca non parlava, un naso, il naso è qualcosa di originale, sì sì, un estetista me lo voleva cambiare, voleva cagare un naso a me, già, e mi faceva cagare un naso, io ci ho fatto tanto, ma avessi un naso, l'ho ordinato su misura.

0: Il naso è qualcosa di originale, sì sì, un estetista me lo voleva cambiare, voleva cagno un naso a me, pezza, e mi faceva cagno un naso, io ci ho fatto tanto, ma avesse un naso, l'ho ordinato su misura, ecco facciamo, ci vuole personalità, quando sopra lì lì si dà verità, siete un po' invidiosi, che volessero innamorare pure voi e me, no no no, mi sono innamorato già io, rispetto alla precedenza, verità radai, facitemi sta qui.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

incontriamo. Sì, tu bella, bella sai, mezza scala d'indostritto, qualche volta ci tozziamo, ma io

aspetta che sotto sto cielo scuro, ma non sarà stasera, ma tu a che hai passato. Tu puoi partire lontano e puoi stracciare i giorni passati, ma quando sarai sola, un braccio a te mi troverai. E non sarà sto vierno forse, passeranno l'anno, ma quando sarà il tempo, sempre che mi può trovare. Ma chi ti fa fare che la gente parla, ma chi mi fa fare, lo sappiamo noi oggi.

saggio che mi sento. Se aspetto sempre stai e io non mi muovo a casa, non posso fare più niente, non tengo niente a fare. Tu a me mi ratociate, io a te, quello che è stato, ma non voglio niente, io posso aspettare. Non ti corro appresso, non ti voglio raturmente, in un mafiri sto tranquillo, perché tu a ca è passato. Ma chi tu fa fa se che la gente parla? Ma chi mo fa fa o sappiamo noi o perché?

Ha trovato la mia sposina, la Mariannina di San Faustina. La porti qua. Ah, la festa, che bella festa. Io guardavo e mi hanno fatto la festa. Mamma, sentono questo qua in testa. Ma bolla la testa, la festa.

Ma ha lasciato un libro scastato, una rosa sprunata, tre chicchi caffè, una cagna arrabbiata, una pipa atturata, una ciuccia spelata, una lastra scartata, una borsa sfondata, una pianta spandata, una triglia dorata, una licia salata, un gallo spannato, un gatto cegato, un uccello male.

0: Carrappa mezzetta dei trip, una sforza di strep, ma lasciata una bomba le stoppa, una capa da pippa che il nonno fumò, non becca di struzza, una coda di merluzza, una camicia di pizza, una funa di pozzo, tre scialle, una tazza, tre vase, una mazza, una scimmia che patta, una ringa e una pizza, tre calze, tre cotte, due chili di petta, la capa da pazza, mi sento perciò, sì, sì, son pazzo, no, sì, sì, son pazzo, no.
1: RAI, Radio Live, Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

è tutto che la gente mo è lontana. E mo si tenga mente dei cappellini.

luci del teatro. Lo spettacolo è finito. Cantanti e attori vanno a casa. È andata come è andata. Ognuno nel suo.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

RAI, Radio Live Napoli.

e che non fa neanche vedere il mare. Vedere il mare. Non mi importa come sto, vuoi cambiare? Grazie, no, posso scegliere.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound. Odio stressante, chiara una mattina t'ho incontrato.

0: fare due tiri.
1: Non posso farvi fumarvi.
0: Tiro. Facci fare due tiri.
1: Non vi posso farvi fumarvi.
0: Due tiri, facceli fare.
1: Tiro. Non posso farvi fumare.
0: Facci fare due tiri.
1: Non posso farvi fumarvi.

RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Frate, ma se facciamo una chiamata, si può? Più tardi rimane, è possibile. Vieni un po' così.
1: Dici qualche altra cosa, Roberto.
0: E cose niente in vaga va strada mia. E poi sarà come morire, però...
1: Ma boh,
0: ma in ogni face what a wonderful place. La situazione che più mi va, paravan. Class on their feet and your cups and caffeine. Ma una sola sigaretta ci smezza.
1: Aspetta, io dico sempre spezza, Robby. Non sono una buona farra.
2: Vedi che perché i nostri caseros stanno abajo, bajare un poco la
1: E ora faccio dormire a Federico sotto una stazione. Lo lascio lì.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Tutto ciò che hai fatto è già incredibile. Ciò che hai realizzato, superato e persino lasciato andare. Ti è servito tutto. E ricorda, non è tardi.

Sto cercando di trovare le parole. Sto cercando di capire l'importanza del silenzio. E cercando di trovare le parole, sto perdendo l'equilibrio tra coscienza ed incoscienza. Sto cercando di trovare le parole. Sto imparando ad avvertire nelle pause la violenza. E cercando di trovare quelle buone, incomincio ad accusare assuefazione e dipendenza. Le parole, quelle buone, sono quello che sono. Non tutto quello che pensi, nemmeno ciò che vorresti, ma sono quello che resta di un uomo, e ciò che resta da dire non vuoi sentirlo davvero. Il silenzio è d'oro, e anche se al momento vale ogni minuto meno, è sempre più prezioso di parole pretenziose che non valgono nemmeno il tempo necessario per buttarle nel cestino. E ciò che resta da dire non interessa a nessuno, nemmeno a quello che scrive, quello che sta sempre solo, che scrive solo per dire, che non sopporta nessuno e non c'è più niente da dire, perché l'ho fatto di nuovo. Le parole, quelle vere, quelle che non diresti, sono quelle le parole, ma si esprimono a gesti, e il resto sono solo tutte scuse e pretesti e propositi di fare cose che non faresti mai, traguardi ed obiettivi che non raggiungerai. Li costruisci ad arte, perché in fondo lo sai che tu nella sconfitta sei campione mondiale, ma è nella vita reale che poi si affrontano i guai. Il silenzio è d'oro e le parole non mi esprimono più. Mi esprimo nel silenzio, ed è un ossimoro, il loop intellettuale in cui mi muovo a cercare silenzio ancora dentro una canzone. Le parole si devono meritare, si conquistano e possono finire, e se finiscono è tempo di cambiare. E chi lo sa che non sia questa la mia ultima canzone. Tutto passa e finisce, tutto muore e rinasce, tutto passa e non passa mai. La passione che ambisce, depressione lambisce, la canzone che scriverai. Tutto passa e finisce, tutto muore e rinasce, tutto passa e non passa, ma depressione lambisce, la passione che ambisce. Sta canzone finisce qua.

0: senti? Un giovine picciotto in aiuto! Ne l'avemo esari, no vinna! Ora pula saralina! Ne avemo una decina, noi 11!
1: Ma senza capa chi ne pensiera, portami con te, fammi perdere dentro i tuoi sogni.

0: Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di progetti musicali che non si limitano a eseguire delle canzoni, ma custodiscono una memoria, raccontano un territorio e tengono viva una tradizione. È il caso di Napoli Extracomunitaria, gruppo musicale nato nel 1995 con l'obiettivo di recuperare, valorizzare e diffondere il patrimonio della musica popolare campana, intrecciando ricerca, tradizione e soprattutto tanta passione. Oggi sono con noi tutti i componenti della band per parlare di Argento Vivo, un progetto discografico che racchiude oltre 25 anni di studio e di amore per la cultura musicale del nostro territorio. Un album che propone tamburriate, fronne, canti popolari e il prologo della tradizionale canzone Zeza, restituendo nuova voce ad un repertorio che continua a raccontare l'anima più autentica della Campania. Argento Vivo è anche un omaggio a Pasquale Terracciano, storica voce e anima dei Napoli Extracomunitaria, al quale il disco è dedicato. Un tributo ad un artista che ha contribuito in maniera significativa alla valorizzazione della musica popolare e alla trasmissione di un patrimonio culturale che continua a vivere attraverso il lavoro del gruppo. Con i nostri ospiti ripercorreremo la storia di Napoli Extracomunitaria, parleremo della nascita di Argento Vivo, delle emozioni e dei valori che attraversano questo progetto e del ruolo che la musica popolare continua ad avere oggi come strumento di identità, memoria e condivisione.

0: Oggi a Diretta Live entriamo dentro una musica che appartiene proprio alla memoria, alla terra, ai corpi, ai riti collettivi del Sud, e parleremo di Argento Vivo, l'ultimo lavoro di Napoli Extra Comunitaria, che è un disco intenso, viscerale, nato proprio nel segno dell'eredità artistica di Pasquale Terracciano, che oggi vorremmo ricordare in maniera speciale, perché questo è un omaggio importante a un grande artista che ha mantenuto la tradizione e l'ha resa soprattutto viva, l'ha resa pulsante, l'ha resa energia che trasforma. Una figura storica della cultura popolare vesuviana e fondatore degli Ezzesi, che abbiamo anche incontrato qui a Diretta Live tempo fa. Questo è un album che attraversa tarmurriate, canti popolari, oralità antica e sonorità contemporanee, senza mai trasformare la tradizione in nostalgia. Ma ne vogliamo parlare con gli autori di questo album, che oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi in studio. Benvenuti a Raffaele Del Prete. Ciao Raffaele.
1: Buongiorno Francesca, grazie dell'invito, grazie.
0: Antonio De Falco.
2: Grazie Francesca, grazie dell'invito.
0: Lucio Catavero.
3: Un abbraccio a tutti coloro che stanno in questo momento ascoltandoci.
0: L'ho citato per ultimo, ma in realtà è una persona a cui dedichiamo il primo di tutta questa operazione, soprattutto di questo momento così importante, che è Carmine Terracciano, il figlio di Pasquale, che ha mantenuta viva questa tradizione ed è qui con noi oggi. Fa parte appunto di Napoli Extracomunitaria, è uno dei protagonisti di questa puntata. Grazie di essere qui con noi.
4: Grazie a te,
0: Carmine.
4: Francesca, grazie mille.
0: Partiamo subito nel cuore proprio dell'Argento Vivo, che quando a volte anche uno è molto vivace, no? Si dice sì, nell'Argento Vivo c'è qualcosa proprio di potente che sale dalle vibrazioni della terra. Abbiamo detto che arriva nel 2021, è l'ultimo vostro lavoro, e porta dentro chiaramente una fortissima dimensione emotiva. Vorrei chiedervi: questo disco nasce più come omaggio, come continuità artistica o come proprio necessità umana di non interrompere un cammino?
1: Allora, sicuramente l'obiettivo nostro è quello di salvaguardare questo grosso patrimonio lasciatoci anche in eredità da Pasquale, ma non solo da Pasquale Terracciano. Quindi noi resisteremo, è proprio il caso di dirlo, e tenteremo a tutti i costi, e questa trasmissione stamattina ce ne offre una grossa opportunità, di continuare a far conoscere alle nuove generazioni il valore, ecco, insisto su questo termine, il valore che ha tutto il patrimonio nostro culturale tradizionale, Pomigliano, Somma, Sant'Anastasia, cioè tutta la zona vesuviana, perché le nuove generazioni dovranno conoscere, ecco, una questione di memoria, ecco, salvaguardare. Edoardo De Filippo diceva che tradizione significa proprio questo, memoria, e di questo oggi abbiamo bisogno, salvaguardare anche la memoria per le future generazioni.
0: Carmine, io voglio chiedere a te proprio il ricordo che hai di tuo padre.
4: È un ricordo forte, una figura, almeno in casa, ingombrante, se si può dire così. E niente, l'idea era quella di, ecco, di lasciare una testimonianza musicale, partendo però dalle origini musicali pomiglianesi, e quindi dove magari altri hanno pescato, noi avevamo pensato di mettere tutto insieme in un solo disco, dandogli anche una chiave di lettura personale. E appunto partiamo con un brano, un piccolo testo ritrovato scritto da Imbriani, e poi chiudiamo il disco invece con un altro canto che è ispirato ad un racconto di Imbriani, dove lo canta praticamente mio figlio insieme al nonno, quindi una sorta di passaggio di testimone per mantenere, appunto, come diceva anche Raffaele, viva sempre la memoria e la tradizione.
0: Tu quando hai iniziato, che ricordi hai le prime volte che hai sentito anche tuo padre suonare?
4: L'approccio è stato già dal passeggino, insomma. Però intorno all'età di 8-9 anni ho cominciato a studiare prima la batteria e poi, vabbè, insomma, ho cambiato strumento poi durante gli anni. però sì, forse a 3 anni, 4 anni loro suonavano, io andavo sul palco per divertirmi in quelle circostanze, e poi piano piano invece mi sono ricavato qualche spazietto.
5: Agendi mezza via, stagione lungria, se non ci stavo rimane, a che servono i denari? Guerra, guerra, fornite la sta guerra, facete per capace, tutto il mondo, a vostra pace.

ogni bombitata sono vidi sciamazzata. Sono morto di colura di faccia di creatura. Guerra, guerra, fermitela sta guerra. Facitevi capace, tutto il mondo a vostra parte.

faccio un porti salvo mondo. Prima che va a fondo. A guerra è guerra e mai si arriva fa. Certo, ci ha sbagliato, mai va parlare. Guerra, guerra. Fornitevi questa guerra. Facetevi capace. Tutto un mondo a volte.

0: Wer. Per nidele sta Wer. Facitevi capace. Tutto uno o sta in pace.
1: Argento vivo richiama subito un'immagine di qualcosa di potente, di continuo movimento. Quanto la tradizione anche si trasforma continuamente per diventare attualità, l'oggi.
2: Il gruppo ha riarrangiato la musica popolare tradizionale, almeno quello che cerchiamo di portare noi, con degli arrangiamenti moderni, quindi miscelando la musica popolare anche con il blues, non proprio in questo album specifico, ma negli spettacoli live che è possibile trovare su YouTube. Noi misceliamo la musica tradizionale anche con arrangiamenti moderni. Questa è stata anche una grande ispirazione, idea di Pasquale, al quale dobbiamo la nascita come eredità del gruppo. Come diceva Raffaele, vogliamo portarlo avanti anche nella sua memoria. Per noi è stata una gravissima perdita, quella di Pasquale, la perdita di Pasquale, perché
1: vi siete sentiti un po' senza,
2: assolutamente senza diciamo un padre, anche se non aveva l'età per essere mio padre, a differenza, noi siamo tutti più grandi di Carmine, però sicuramente un padre musicale, è stata una grave perdita, e noi vogliamo portare avanti questo gruppo, la nostra musica, proprio per, anche e soprattutto per portare il suo ricordo.
1: Luciano, ascoltando il disco si percepisce immediatamente che non avete voluto fare un'operazione soltanto nostalgica sulla tradizione popolare. Per voi cosa significa oggi custodire la tradizione senza trasformarla in folklore?
3: Il nostro obiettivo era quello di fare in modo che anche chi magari non ha mai avuto modo di ascoltare la musica popolare, questo poteva essere un inizio per far sì che anche coloro che, ripeto, non hanno mai ascoltato la musica popolare, perché probabilmente non hanno avuto modo di essere, di entrare in questo contesto, e l'abbiamo fatto proprio per dare un'amplificazione, no, al discorso, non solamente nostrano, ma anche ad altre persone che magari la musica popolare non hanno mai avuto modo, diciamo, ecco, di farla loro, insomma, perché non c'è stato forse un contatto particolare. Quindi abbiamo fatto questo proprio per aggregare, no, un po' più di persone, dando questa cultura musicale attraverso appunto la musica, insomma. Credo che questo potrebbe essere il contesto.
1: Ma io vorrei proprio, Raffaele, che ci raccontassi come nasce Napoli Extracomunitaria, tu che sei una delle colonne di questo gruppo.
4: Allora, è da premettere che io e Pasquale venivamo dall'esperienza del gruppo Operai e Cesi di Pomigliano d'Arco. Pasquale è stato uno dei fondatori, stiamo parlando degli anni 70, per l'esattezza 74. Dopo un po' di anni, con Pasquale poi si è deciso di tentare una sorta di evoluzione. Avevamo delle idee, delle proposte, eccetera, eccetera. Poi Pasquale era molto bravo, capacissimo nel trovare collaborazioni, intrecciare, insomma, Pasquale ci credeva molto nella rete, anche rete di musicisti, e da lì nasce il fatto che Pasquale riesce a mettere insieme un bel po' di elementi e partiamo con questa bellissima esperienza. Ancora da dire che Napoli Extracomunitaria, prima, ecco, dell'avvento di noi musicanti e musicisti, era costituito dalla famiglia Terracciano, e questa è stata un'altra grossa invenzione, tra virgolette, di Pasquale. Cioè, il gruppo era costituito dai due figli di Pasquale, Carmine Terracciano alla chitarra e Salvatore Terracciano al flauto, e la moglie Lina Oratino, che recitava, cantava e suonava, e Pasquale Terracciano. Quindi per un bel po' di anni Napoli Extracomunitaria ha girato così, in questa formula di quattro elementi, ma ha fatto un bel giro, insomma, non solo qui in Italia ma anche in Europa. Poi a Pasquale è venuta l'idea di allargare il gruppo ad altri musicisti, e devo dire la verità, Francesca, è stata un'esperienza, come tu dicevi, viva, ma viva nel vero senso della parola. Non era soltanto un recupero delle nostre tradizioni, no, era far vivere e far evolvere la nostra tradizione, perché il problema di Pasquale era anche questo: come arrivare alle nuove generazioni. Perché lo si diceva prima, e oggi educare all'ascolto è una cosa molto complicata. Cioè, io per fare ascolto o per fare ascoltare un brano di Tamurriata a un giovane oggi, o a un ragazzo, e insomma devo prepararlo, perché non è molto semplice. Se è un ragazzo che frequenta, spesso capita dalle nostre parti di frequentare feste popolari, perché fortunatamente ce ne sono ancora, quindi queste feste, per esempio il 3 di maggio lì sul Monte Somma si è tenuto questo raduno delle paranze e là c'erano molti giovani, molti ragazzi, e fortunatamente queste feste aiutano ancora a far conoscere questo aspetto tradizionale.
1: Infatti,
4: no,
1: secondo me il problema è solo farlo conoscere, esatto, farlo arrivare, veicolare, esatto, questo suono, questa potenza espressiva, perché io credo che proprio perché fa parte, affonda le radici nella tradizione, quindi qualcosa che è assolutamente viscerale, che è umano, che è nel nostro sangue, nel nostro DNA,
4: esatto,
1: basta solo stimolarlo per quasi riscoprire dentro di noi la memoria, anche dentro i giovani. Secondo me è qualcosa di innato che bisogna solo risvegliare.
4: Sì,
1: e quindi la vostra operazione acquista un significato e una potenza ancora più,
4: sì,
1: grande.
4: E insieme a Pasquale, nelle scuole, per diversi anni, abbiamo realizzato diversi progetti. E tu hai ragione, i bambini al suono della tamburra si muovevano in una maniera esageratamente eccezionale. Cioè, ma noi non avevamo detto un bel niente, avevamo soltanto fatto suonare una tamburra. Quindi anche l'aspetto, vedi, didattico, Pasquale ci teneva tantissimo, lasciare il testimone, far conoscere alle nuove generazioni. E nella scuola, non solo alle scuole primarie, ma anche nelle scuole superiori, abbiamo tentato di portare questo messaggio. Bisognerebbe continuarlo a fare. Mi auguro che ci siano le condizioni per poterlo fare, però già queste feste che si rinnovano ogni anno sono importantissime.

0: Ma questo extra, questa Napoli altra, qual è?
1: Extra sta proprio per non essere, diciamo, la Napoli oreografica, no? Dalla pizza e del mandolino, ma un'altra Napoli che però magari agli occhi del mondo è poco conosciuta.
0: Voi usate queste tamurriate, le fronne, la ritualità contadina che in qualche modo recuperate, ma come riuscite anche a fondere la tradizione con anche dei suoni più moderni che comunque voi utilizzate?
2: L'obiettivo è stato quello proprio di creare questa coesione, connessione con la musica sia popolare che ovviamente quella che conosciamo, anche la pop per esempio, ecco, perché noi poi tra le altre cose approfittiamo anche ovviamente nei nostri concerti di mettere anche un pochettino insieme, no? questo modo di suonare anche un po' più aggressivo che vada a stimolare anche un po' le persone che magari non a tutti può piacere la musica popolare, però in qualche caso, ecco, noi cerchiamo di fare in modo, grazie a questo espediente, a fare avvicinare anche altre persone, altro pubblico. Questo è un po' anche, diciamo, il discorso.
0: Diciamo, Napoli extracomunitaria, dicevamo prima, è un nome anche forte, ma in questo mondo adesso di altre migrazioni, altre marginalità, ha sempre lo stesso significato? Cos'è oggi Napoli extracomunitaria? Qual è il messaggio che vuole trasmettere?
3: Il messaggio è quello di voler continuare nella tradizione, miscelandolo, lo diceva anche Lucio prima, con la musica moderna, cercando di avvicinare quanto più possibile anche le nuove generazioni a questo tipo di musica. Però concordo con quello che dicevi, c'è un nuovo fuoco dietro questa musica. Ogni volta che andiamo a una festa a suonare o andiamo a semplicemente come frequentatori di queste, vediamo un sacco di ragazzi che si sono avvicinati alla musica popolare anche grazie alla moda del ballo. Ci sta molta gente che si è avvicinata ai balli popolari che sono poi animati dalla musica popolare, quindi queste feste sono sempre piene, sempre molto vive, ed è veramente una gioia sentire e vedere tutti questi ragazzi che suonano, che ballano e che portano avanti questa tradizione, come cerchiamo di fare anche noi modestamente.
4: Aggiungo questo mio intervento a quello che Lucio e Antonio dicevano. Partiamo noi sempre dalla tamurriata, questa perché ce la portiamo dentro. Tutti i musicisti di Napoli e extracomunitaria sono partiti da quello schema. Da lì poi abbiamo sviluppato una serie di evoluzioni relativamente agli arrangiamenti insieme a Carmine Terracciano. Tu dicevi oggi in che modo, rispetto al contesto in cui viviamo, come Napoli extracomunitaria si pone. Bisogna aiutare i giovani a pensare, quindi proporre anche dei testi, sicuramente sulla base tamurriata, perché per noi è essenziale portare avanti questo messaggio, però attenzione, bisogna pensare al momento in cui stiamo vivendo, perché voglio dire, per certi aspetti è molto ma molto complesso. Io ricordo che da giovane sono stato aiutato a capire dai miei professori, forse da mia mamma, non tanto da mio padre, d'accordo? Si discuteva quel poco che si poteva discutere, ma più a scuola che. E oggi si discute con i figli? Oggi a scuola se ne parla? Non lo so, ho i miei grossi dubbi. Allora anche questo, ecco, Napoli extra potrebbe porsi anche come strumento di dialogo, di confronto, di sviluppare un pensiero, ma vado anche oltre, pensiero critico che oggi manca.
0: Vi capita mai di sentire il rischio che la tradizione possa perdere la sua dimensione più ruvida e ribelle?
4: Sì, purtroppo ci sono stati dei tentativi anche nel passato, quando io e Pasquale stavamo nel gruppo dei Ceci e vivemmo una brutta esperienza con la Real World di Peter Gabriel. Ci accorgemmo che purtroppo volevano a tutti i costi mettere le mani su questo materiale nostrano, ma per quanto ci riguarda bloccammo l'operazione. Poi vabbè, è andata come è andata, perché un altro gruppo ha fatto altre cose, però io dico, il rischio non lo corriamo perché non siamo interessati alla questione così del mercato discografico, grazie a Dio no, la nostra scelta è semplicemente quella di salvaguardare il nostro patrimonio culturale. Nella vita abbiamo fatto altro come lavoro, non ci sono, per fortuna o purtroppo, non ci sono musicisti professionisti che devono campare di questo, perché anche questo è diventato difficile. E poi, Francesca, ribadiamo, ma con rabbia lo facciamo questa volta, o se preferisci con pazienza non violenta, che non ci sono più spazi per la musica in generale, figuriamoci per la nostra musica, tra virgolette, tradizionale, popolare. Oggi è complicato proporre un tuo spettacolo a un'iniziativa. Noi solitamente abbiamo partecipato a feste per il sociale, iniziative particolari per dare il nostro, diciamo, anche supporto, ma oggi è complicato per le associazioni o per chiunque metterti a disposizione un'amplificazione. Cioè, il costo di un'amplificazione oggi è diventato un nostro grosso limite. Difficile, cioè, ma è difficile parlare con le amministrazioni comunali, regionali. Anche ho saputo, ho letto negli ultimi tempi, Napoli città della musica. Ma perché? Ma vi siete accorti? No, se io malauguratamente domani dovessi diventare assessore alla cultura del comune di Pomigliano d'Arco o del comune di Napoli,
0: ce lo auguriamo,
4: o di Milano,
0: potresti fare delle scelte consapevoli.
4: La prima cosa che farei, no? Un'indagine, una ricognizione per capire sul territorio. Scusate, ma sul territorio chi fa teatro, chi fa musica, chi fa altro rispetto all'arte in generale? Franci, io ho una bella età, nel senso che stiamo quasi a 72 anni e non ho avuto mai il piacere di conoscere un assessore, un sindaco, no, che abbia avuto attenzione a una cosa del genere. Poi fatemi capire se io vivo sulla luna o sto ancora tra di voi, perché poi mi sorgono anche di questi dubbi. Il dubbio mi ha aiutato sempre a capire, ma adesso è una situazione. Ma io dico pure per le nuove generazioni, a volte nelle nostre realtà ci sono tanti giovani, si avvicinano al blues, al rock, però suonano nelle loro cantine, nei loro spazi, se ce ne hanno di spazi. Noi eravamo più fortunati perché all'epoca avevamo spazi. Oggi loro devono fittare una saletta o uno spazio. Secondo me è vergognoso non avere spazi per creare o per dare sfogo alla propria passione. È proprio assurdo.

0: Esposito,
1: Giovanni Cercello,
2: Antonio Tramontano,
1: Vincenzo Florio,
0: Mariano Barra,
3: Giuseppe Sorrentino,
0: Giuseppe Mosca,
1: Giovanni Caruso,
4: Antonio Frasca,
1: Antonio Savarese,
0: Michele Allocca,
1: Giovanni Esposito.
5: Siamo partiti dicendo che questo era un omaggio proprio a Pasquale Terracciano. Abbiamo appena ascoltato Flaubert, in cui c'è proprio la sua voce, la sua musica, la sua dimensione musicale. Io a questo punto vorrei chiedervi proprio qual è l'eredità più importante che vi ha lasciato a ciascuno di voi.
6: Allora, in particolare la tenacia, Francesca. Ti potrà sembrare una cosa strana, ma la tenacia di andare avanti, di insistere, perché scoraggiarsi anche alla mia età è facile, perché negli anni tante esperienze, tante difficoltà, ma ripeto, per portare avanti il nostro discorso, la tenacia e poi la capacità di mettere insieme le persone, relazionarsi, e Pasquale su questo era un maestro e per me è stato molto importante. Quando dobbiamo decidere o bisogna scegliere, fare delle scelte, eccetera, eccetera, io in quel momento mi consulto con lui, può sembrare una cosa strana, ma io lo faccio virtualmente e riesco a trovare la soluzione. Quindi figurati che ci ha lasciato.
5: Carmine.
7: Diciamo che ha lasciato un patrimonio musicale importante, una grande passione, perché poi la musica è diventato anche il mio lavoro, sia come musicista, come insegnante, però sicuramente la passione per la musica.
5: Qual è un ricordo, una frase, qualcosa che ti è rimasta dentro, che a volte senti anche come un eco dentro di te?
7: Di essere sempre me stesso, cioè quello di dire sempre di non piegarmi, di essere fedele a quello che voglio e quello che sento.
5: È bellissimo questo, ed è vero. Essere autentici e esatto. Difendere la propria natura e portarla nel mondo è fondamentale. Io penso che questo disco non sia soltanto un disco sulla tradizione, ma sia anche proprio un atto di coraggio e di, se vogliamo, di resistenza culturale.
8: La figura di Pasquale sicuramente è stata molto importante, perché a livello musicale avevo tutte altre condizioni, diciamo, di repertori, quindi Pasquale mi ha coinvolto in questo mondo che per me non era proprio il mio obiettivo, però la sua forza, il suo modo di fare, la sua, diciamo, caparbietà, no, nel fatto sì che io mi innamorassi anche del genere musicale che Pasquale portava avanti, poi anche della sua persona, no? Perché quando saliva sul palco, insomma, Pasquale era, diciamo, un fenomeno, per cui la gente lo applaudiva, no? Cioè aveva questo carisma che non è da tutti, ecco, questo è. Difatti anche quando lui ha finito, diciamo, su questa vita e su questa terra, la gente lo apprezza ancora, lo ricorda ancora, sempre con tanto piacere, cosa che stiamo facendo ancora adesso, quindi vuol dire che il suo messaggio è stato molto molto forte e quindi, insomma, non abbiamo, sicuramente abbiamo ancora tanta speranza, ecco, per fare le cose, insomma, questo ci aiuta moltissimo.
5: Antonio, qual è la voce che risuona ancora dentro di te?
9: Allora, innanzitutto mi ha lasciato tanti bellissimi ricordi di quando provavamo, ma soprattutto di quando andavamo a suonare. Cioè, io facevo parte del gruppo, ero tra gli attori, però mi sembrava di essere uno, quando suonavo mi sembrava, lo diceva Lucio prima, perché aveva un grande carisma, sembrava di essere uno spettatore. Molto spesso tra un brano e l'altro lui raccontava la genesi del brano, raccontava, diciamo, la storia legata a quel brano, e io non ero un attore, ero uno spettatore, perché rimanevo sempre a bocca aperta ad ascoltare i suoi racconti, che ogni spettacolo erano sempre diversi, raccontava sempre cose nuove, e quello che mi ha lasciato Pasquale mi ha fatto innamorare ancora di più della mia terra, ancora di più delle mie tradizioni, e lo ringrazio tutti i giorni per tutto quello che ci ha lasciato.
5: Ma se dovessi descriverlo, cioè non solo come padre ma anche come artista, Carmine, cosa diresti?
7: Eh beh, guarda, una parola semplicissima, un simpaticone alla fine.
5: Sì.
7: Che si faceva voler bene da tutti, insomma, solare e poi una buona forchetta, no Raffè?
10: Anche.
5: Perché i momenti di convivialità poi sono fondamentali.
6: Esatto. Ma a tavola, sai, le relazioni funzionano diversamente, insomma.
5: Molto meglio, perché con un buon piatto davanti e un bicchiere di vino l'aria diventa sempre molto più, diventa subito festa, ecco.
7: Esatto.
5: E quanto senti che ci sia di lui in te?
7: C'è molto, diciamo che adesso sono anch'io padre. Quindi a volte mi rivedo, diciamo, in quello che magari da figlio contestavo, oggi forse lo faccio allo stesso modo, però dall'altra parte.
5: È bellissimo che questo testimone passa di generazione in generazione, che non è solo tradizione, è anche impegno politico, impegno sociale, e questa voce che voi continuate a portare nel mondo. E io spero che anche tuo figlio possa continuare a piantare questo seme nella terra, perché la tradizione continui a fiorire e a creare bellezza e a creare energia, come questo disco proprio Argento Vivo.
7: Sì, me lo auguro anch'io, insomma, sto cercando comunque in qualche modo di passargli questa passione.
5: Vi ringrazio, e vi ringrazio soprattutto per il vostro impegno, per quello che fate. Perché, come abbiamo detto più volte durante la trasmissione, è veramente importante non solo dal punto di vista musicale, e quindi veramente un grazie da tutti noi e tantissimi complimenti per quello che fate ogni giorno.
8: Un saluto a tutti,
10: saluto da parte di Napoli,
8: a tutti i radioascoltatori di
6: questo. A presto, a presto.

sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su Digitale Terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

futuro.

Africa. Un po' di fica. Dribbale. Cioè, a finale...

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: credo proprio in un babbo.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

sta letterina, ti prego tanto la fa leggere a mamma. Le ho mandato stamattina un bel mazzetto, ma non sapevo che facesse stabilità, che questo bel mazzetto a ciccio di rimpetto.

al manicomio certamente mi può mannare. Dice che io sono nulla tenente sfaticato, secondo lei non tengo che te la mangiare, ma si è scordato bello che io tengo l'orticello piantato.

ogni mattina, non sai sto ciccio che si fide combinà. Si ferma sempre innanzi a un posto di cachisse, 2,5 chili poi è capace se mangia. Io penso che sto ciccio che mangia sti cachisse non può capire sto mazzo.

farmi più arrabbia. Si no può mazzi mammola, o pazzo pazza va. È bravo, eh? Hai capito? Quella papera di tua madre ha preferito quello spirapippo a me. Ti voglio mazzi mammola.

sonno. A tutto sonno. A tutto sonno. A vita mia. Tan. Tu bella e

cielo mio, confuso sia nel tuo più segreto, più grande, orientale suono, è tutto suono, è tutto suono, la vita mia. Onda e mare fonda, tutta azzurreria.

Se vedo un piano sequenza, non riesco più a farne senza. Filtro, diaframma e obiettivo mi fanno sentire giù lì. Ma girare un po' in super 8 è come farsi un chinotto.

io non ho voluto fare il solito film sulla Napoli delle pizze e dei mandolini. Questa è la storia di un bambino figlio di un transex vesuviano che dopo che il suo professore di matematica è andato a Sarajevo e si è sparato, va a fare uno scippo sopra la Vespa, cade dalla Vespa, batte la testa e muore.

controfigura e montaggio mi piacciono più dell'ortaggio. Sceneggiatura e soggetto non li so fare, lo ammetto. Con azione e motore, ma tutti nel cinema scope. Ciao!

0: Spazio 16.
1: Venga subito. No. Ah. Ecco, questa è buona. Stop.

Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: è buono, ma si deve preparare con competenza.
1: E la gente che rideva non sapeva cosa nascondeva dietro quell'ironia.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: papá. Stai girando un film?
1: Sì, signora.
0: Ah, sono anche un'attrice.
2: Canta, canta, Giulia, canta.
0: Mi fate lavorare pure a me.
2: Ciao.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio
0: 3. Con
1: TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: que tu veux dessiner.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Hai mai provato lo strano imbarazzo dell'essere inspiegabilmente felice? Succede? Tu magari hai dei noiosi impegni di lavoro o non hai nemmeno un lavoro, sei nell'ombra più totale, ma il sole comincia a corteggiarti, il mare ad avvicinarsi. Così inizia a voler bene ai tuoi simili, alle piante, alle bestie, tutto sembra allineato all'universo ed al creato e tu non puoi fare altro che allinearti a loro, perché la felicità fa così, arriva, ti sorprende, ti travolge, non avvisa mai!

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

potesse sentire quello che succede di te. A dove ne chiesto dolore quando non trovi parole, a dove nasce chiesto dolore.

0: scritta per me fa pace la vita, è come lacrimo viente.
1: Io volesse trovare pace, ma una pace senza morte.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: E cazzo fa Maroni, miracolo padre Pio, e spagnolo Zebbia.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: con i pugni sempre chiusi nell'inverno delle cose, quel sottile chiaro scuro di scordarsi.
1: Ore 16.
2: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di progetti musicali che non si limitano a eseguire delle canzoni, ma custodiscono una memoria, raccontano un territorio e tengono viva una tradizione. È il caso di Napoli Extracomunitaria, gruppo musicale nato nel 1995 con l'obiettivo di recuperare, valorizzare e diffondere il patrimonio della musica popolare campana, intrecciando ricerca, tradizione e soprattutto tanta passione. Oggi sono con noi tutti i componenti della band per parlare di Argento Vivo, un progetto discografico che racchiude oltre 25 anni di studio e di amore per la cultura musicale del nostro territorio. Un album che propone tamburriate, fronne, canti popolari e il prologo della tradizionale canzone Zeza, restituendo nuova voce ad un repertorio che continua a raccontare l'anima più autentica della Campania. Argento Vivo è anche un omaggio a Pasquale Terracciano, storica voce e anima dei Napoli Extracomunitaria, al quale il disco è dedicato. Un tributo ad un artista che ha contribuito in maniera significativa alla valorizzazione della musica popolare e alla trasmissione di un patrimonio culturale che continua a vivere attraverso il lavoro del gruppo. Con i nostri ospiti ripercorreremo la storia di Napoli Extracomunitaria, parleremo della nascita di Argento Vivo, delle emozioni e dei valori che attraversano questo progetto e del ruolo che la musica popolare continua ad avere oggi come strumento di identità, memoria e condivisione.

0: Oggi a Diretta Live entriamo dentro una musica che appartiene proprio alla memoria, alla terra, ai corpi, ai riti collettivi del Sud, e parleremo di Argento Vivo, l'ultimo lavoro di Napoli Extra Comunitaria, che è un disco intenso, viscerale, nato proprio nel segno dell'eredità artistica di Pasquale Terracciano, che oggi vorremmo ricordare in maniera speciale, perché questo è un omaggio importante a un grande artista che ha mantenuto la tradizione e l'ha resa soprattutto viva, l'ha resa pulsante, l'ha resa energia che trasforma. Una figura storica della cultura popolare vesuviana e fondatore degli Ezzesi, che abbiamo anche incontrato qui a Diretta Live tempo fa. Questo è un album che attraversa tarmurriate, canti popolari, oralità antica e sonorità contemporanee, senza mai trasformare la tradizione in nostalgia. Ma ne vogliamo parlare con gli autori di questo album, che oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi in studio. Benvenuti a Raffaele Del Prete. Ciao Raffaele.
1: Buongiorno Francesca, grazie dell'invito, grazie.
0: Antonio De Falco.
2: Grazie Francesca, grazie dell'invito.
0: Lucio Catavero.
3: Un abbraccio a tutti coloro che stanno in questo momento ascoltandoci.
0: L'ho citato per ultimo, ma in realtà è una persona a cui dedichiamo, è il primo di tutta questa operazione, soprattutto di questo momento così importante, che è Carmine Terracciano, il figlio di Pasquale, che ha mantenuta viva questa tradizione ed è qui con noi oggi. Fa parte appunto di Napoli Extracomunitaria, è uno dei protagonisti di questa puntata. Grazie di essere qui con noi.
4: Grazie a te, Francesca, grazie mille.
0: Partiamo subito nel cuore proprio dell'Argento Vivo, che quando a volte anche uno è molto vivace, no? Si dice sì, nell'Argento Vivo c'è qualcosa proprio di potente che sale dalle vibrazioni della terra. Abbiamo detto che arriva nel 2021, è l'ultimo vostro lavoro, e porta dentro chiaramente una fortissima dimensione emotiva. Vorrei chiedervi: questo disco nasce più come omaggio, come continuità artistica o come proprio necessità umana di non interrompere un cammino?
1: Allora, sicuramente l'obiettivo nostro è quello di salvaguardare questo grosso patrimonio lasciatoci anche in eredità da Pasquale, ma non solo da Pasquale Terracciano. Quindi noi resisteremo, è proprio il caso di dirlo, e tenteremo a tutti i costi, e questa trasmissione stamattina ce ne offre una grossa opportunità, di continuare a portare a far conoscere alle nuove generazioni il valore, ecco, insisto su questo termine, il valore che ha tutto il patrimonio nostro culturale tradizionale, Pomigliano, Somma, Sant'Anastasia, cioè tutta la zona vesuviana, perché le nuove generazioni dovranno conoscere, ecco, una questione di memoria, ecco, salvaguardare. Edoardo De Filippo diceva che tradizione significa proprio questo, memoria, e di questo oggi abbiamo bisogno, salvaguardare anche la memoria per le future generazioni.
0: Carmine, io voglio chiedere a te proprio il ricordo che hai di tuo padre.
4: È un ricordo forte, una figura, almeno in casa, ingombrante, se si può dire così. E niente, l'idea era quella di, ecco, di lasciare una testimonianza musicale, partendo però dalle origini musicali pomiglianesi, e quindi dove magari altri hanno pescato, noi avevamo pensato di mettere tutto insieme in un solo disco, dandogli anche una chiave di lettura personale. E appunto partiamo con un brano, un piccolo testo ritrovato scritto da Imbriani, e poi chiudiamo il disco invece con un altro canto che è ispirato ad un racconto di Imbriani, dove lo canta praticamente mio figlio insieme al nonno, quindi una sorta di passaggio di testimone per mantenere, appunto, come diceva anche Raffaele, viva sempre la memoria e la tradizione.
0: Tu quando hai iniziato, che ricordi hai le prime volte che hai sentito anche tuo padre suonare?
4: L'approccio è stato già dal passeggino, insomma. Però intorno all'età di 8-9 anni ho cominciato a studiare prima la batteria e poi, vabbè, insomma, ho cambiato strumento poi durante gli anni, però sì, forse a 3 anni, 4 anni loro suonavano, io andavo sul palco per divertirmi in quelle circostanze, e poi piano piano invece mi sono ricavato qualche spazietto.
5: A gente mezza via, sta gente lungria, se non ci stavo rimane, a che servono i denari? Guerra, guerra, fermitela sta guerra, facete per capace, tutto il mondo, a vostra pace.

Pa ogni bomba tata, so vidi c'ho ammazzato. C'ho un porto di colura, di faccia di creatura. Guerra, guerra, fermitela sta guerra. Facitevi capace, tutto il mondo, a vostra parte.

porti salvo mondo, prima che va a fondo. A guerra è guerra e mai si arriva a fa. Certo, ci ha sbagliato, mai va a parlare. Guerra, guerra, fornitelo sta guerra. Facetevi capace, tutto un lavoro.

0: Where, where? Per nidele sta where? Facitevi capace. Tutto uno o sta in pace.
1: Argento Vivo richiama subito un'immagine di qualcosa di potente, di continuo movimento. Quanto la tradizione anche si trasforma continuamente per diventare attualità, l'oggi.
2: Il gruppo ha riarrangiato la musica popolare tradizionale, almeno quello che cerchiamo di portare noi, con degli arrangiamenti moderni, quindi miscelando la musica popolare anche con il blues, non proprio in questo album specifico, ma negli spettacoli live che è possibile trovare su YouTube. Noi misceliamo la musica tradizionale anche con arrangiamenti moderni, e questa è stata anche una grande ispirazione, idea di Pasquale, al quale dobbiamo la nascita come eredità del gruppo. E come diceva Raffaele, vogliamo portarlo avanti anche nella sua memoria. Per noi è stata una gravissima perdita quella di Pasquale, la perdita di Pasquale, perché
1: vi siete sentiti un po' senza,
2: assolutamente senza diciamo un padre, anche se non aveva l'età per essere mio padre, a differenza, noi siamo tutti più grandi di Carmine, però sicuramente un padre musicale, è stata una grave perdita, e noi vogliamo portare avanti questo gruppo, la nostra musica, proprio per, anche e soprattutto per portare il suo ricordo.
1: Luciano, ascoltando il disco si percepisce immediatamente che non avete voluto fare un'operazione soltanto nostalgica sulla tradizione popolare. Per voi cosa significa oggi custodire la tradizione senza trasformarla in folklore?
3: Il nostro obiettivo era quello di fare in modo che anche chi magari non ha mai avuto modo di ascoltare la musica popolare, questo poteva essere un inizio per far sì che anche coloro che, ripeto, non hanno mai ascoltato la musica popolare, perché probabilmente non hanno avuto modo di essere, di entrare in questo contesto, e l'abbiamo fatto proprio per dare un'amplificazione, no, al discorso, non solamente nostrano, ma anche ad altre persone che magari la musica popolare non hanno mai avuto modo, diciamo, ecco, di farla loro, insomma, perché non c'è stato forse un contatto particolare. Quindi abbiamo fatto questo proprio per aggregare, no, un po' più di persone, dando questa cultura musicale attraverso appunto la musica, insomma. Credo che questo potrebbe essere il contesto.
1: Ma io vorrei proprio, Raffaele, che ci raccontassi come nasce Napoli Extracomunitaria, tu che sei una delle colonne di questo gruppo.
4: Allora, è da premettere che io e Pasquale venivamo dall'esperienza del gruppo Opera Ezesi di Pomigliano d'Arco. Pasquale è stato uno dei fondatori, stiamo parlando degli anni 70, per l'esattezza 74. Dopo un po' di anni, con Pasquale poi si è deciso di tentare una sorta di evoluzione. Avevamo delle idee, delle proposte, eccetera, eccetera. Poi Pasquale era molto bravo, capacissimo nel trovare collaborazioni, intrecciare, insomma, Pasquale ci credeva molto nella rete, anche rete di musicisti, e da lì nasce il fatto che Pasquale riesce a mettere insieme un bel po' di elementi e partiamo con questa bellissima esperienza. Ancora da dire che Napoli Extracomunitaria, prima, ecco, dell'avvento di noi musicanti e musicisti, era costituito dalla famiglia Terracciano, e questa è stata un'altra grossa invenzione, tra virgolette, di Pasquale. Cioè, il gruppo era costituito dai due figli di Pasquale, Carmine Terracciano alla chitarra e Salvatore Terracciano al flauto, e la moglie Lina Oratino, che recitava, cantava e suonava, e Pasquale Terracciano. Quindi per un bel po' di anni Napoli Extracomunitaria ha girato così, in questa formula di quattro elementi, ma ha fatto un bel giro, insomma, non solo qui in Italia ma anche in Europa. Poi a Pasquale è venuta l'idea di allargare il gruppo ad altri musicisti, e devo dire la verità, Francesca, è stata un'esperienza, come tu dicevi, viva, ma viva nel vero senso della parola. Non era soltanto un recupero delle nostre tradizioni, no, era far vivere e far evolvere la nostra tradizione, perché il problema di Pasquale era anche questo: come arrivare alle nuove generazioni. Perché lo si diceva prima, e oggi educare all'ascolto è una cosa molto complicata. Cioè, io per fare ascolto o per fare ascoltare un brano di Tamurriata a un giovane oggi, o a un ragazzo, e insomma devo prepararlo, perché non è molto semplice. Se è un ragazzo che frequenta, spesso capita dalle nostre parti di frequentare feste popolari, perché fortunatamente ce ne sono ancora, quindi queste feste, per esempio il 3 di maggio lì sul Monte Somma si è tenuto questo raduno delle paranze e là c'erano molti giovani, molti ragazzi, e fortunatamente queste feste aiutano ancora a far conoscere questo aspetto tradizionale.
1: Infatti,
4: no,
1: secondo me il problema è solo farlo conoscere, esatto, farlo arrivare, veicolare, esatto, questo suono, questa potenza espressiva, perché io credo che proprio perché fa parte, affonda le radici nella tradizione, quindi qualcosa che è assolutamente viscerale, che è umano, che è nel nostro sangue, nel nostro DNA,
4: esatto,
1: basta solo stimolarlo per quasi riscoprire dentro di noi la memoria, anche dentro i giovani. Secondo me è qualcosa di innato che bisogna solo risvegliare.
4: Sì,
1: e quindi la vostra operazione acquista un significato e una potenza ancora più,
4: sì,
1: grande.
4: E insieme a Pasquale, nelle scuole, per diversi anni, abbiamo realizzato diversi progetti. E tu hai ragione, i bambini al suono della tamburra si muovevano in una maniera esageratamente eccezionale. Cioè, ma noi non avevamo detto un bel niente, avevamo soltanto fatto suonare una tamburra. Quindi anche l'aspetto, vedi, didattico, Pasquale ci teneva tantissimo, lasciare il testimone, far conoscere alle nuove generazioni. E nella scuola, non solo alle scuole primarie, ma anche nelle scuole superiori, abbiamo tentato di portare questo messaggio. Bisognerebbe continuarlo a fare. Mi auguro che ci siano le condizioni per poterlo fare, però già queste feste che si rinnovano ogni anno sono importantissime.

0: Ma questo extra, questa Napoli altra, qual è?
1: Extra sta proprio per non essere, diciamo, la Napoli oreografica, no? Dalla pizza e del mandolino, ma un'altra Napoli che però magari agli occhi del mondo è poco conosciuta.
0: Voi usate queste tamurriate, le fronne, la ritualità contadina che in qualche modo recuperate, ma come riuscite anche a fondere la tradizione con anche dei suoni più moderni che comunque voi utilizzate?
2: L'obiettivo è stato quello proprio di creare questa coesione, connessione con la musica sia popolare che ovviamente quella che conosciamo, anche la pop per esempio, ecco, perché noi poi tra le altre cose approfittiamo anche ovviamente nei nostri concerti di mettere anche un pochettino insieme, no? questo modo di suonare anche un po' più aggressivo che vada a stimolare anche un po' le persone che magari non a tutti può piacere la musica popolare, però in qualche caso, ecco, noi cerchiamo di fare in modo, grazie a questo espediente, a fare avvicinare anche altre persone, altro pubblico. Questo è un po' anche, diciamo, il discorso.
0: Diciamo, Napoli extracomunitaria, dicevamo prima, è un nome anche forte, ma in questo mondo adesso di altre migrazioni, altre marginalità, ha sempre lo stesso significato? Cos'è oggi Napoli extracomunitaria? Qual è il messaggio che vuole trasmettere?
3: Il messaggio è quello di voler continuare nella tradizione, miscelandolo, lo diceva anche Lucio prima, con la musica moderna, cercando di avvicinare quanto più possibile anche le nuove generazioni a questo tipo di musica. Però concordo con quello che dicevi, c'è un nuovo fuoco dietro questa musica. Ogni volta che andiamo a una festa a suonare o andiamo a semplicemente come frequentatori di queste, vediamo un sacco di ragazzi che si sono avvicinati alla musica popolare anche grazie alla moda del ballo. Ci sta molta gente che si è avvicinata ai balli popolari che sono poi animati dalla musica popolare, quindi queste feste sono sempre piene, sempre molto vive, ed è veramente una gioia sentire e vedere tutti questi ragazzi che suonano, che ballano e che portano avanti questa tradizione, come cerchiamo di fare anche noi modestamente.
4: Aggiungo questo mio intervento a quello che Lucio e Antonio dicevano. Partiamo noi sempre dalla tamurriata, questa perché ce la portiamo dentro. Tutti i musicisti di Napoli extracomunitaria sono partiti da quello schema. Da lì poi abbiamo sviluppato una serie di evoluzioni relativamente agli arrangiamenti insieme a Carmine Terracciano. Tu dicevi oggi in che modo, rispetto al contesto in cui viviamo, come Napoli extracomunitaria si pone. Bisogna aiutare i giovani a pensare, quindi proporre anche dei testi, sicuramente sulla base tamurriata, perché per noi è essenziale portare avanti questo messaggio, però attenzione, bisogna pensare al momento in cui stiamo vivendo, perché voglio dire, per certi aspetti è molto ma molto complesso. Io ricordo che da giovane sono stato aiutato a capire dai miei professori, forse da mia mamma, non tanto da mio padre, d'accordo? Si discuteva quel poco che si poteva discutere, ma più a scuola che. E oggi si discute con i figli? Oggi a scuola se ne parla? Non lo so, ho i miei grossi dubbi. Allora anche questo, ecco, Napoli extra potrebbe porsi anche come strumento di dialogo, di confronto, di sviluppare un pensiero, ma vado anche oltre, pensiero critico che oggi manca.
0: Vi capita mai di sentire il rischio che la tradizione possa perdere la sua dimensione più ruvida e ribelle?
4: Sì, purtroppo ci sono stati dei tentativi anche nel passato, quando io e Pasquale stavamo nel gruppo dei Ceci e vivemmo una brutta esperienza con la Real World di Peter Gabriel. Ci accorgemmo che purtroppo volevano a tutti i costi mettere le mani su questo materiale nostrano, ma per quanto ci riguarda bloccammo l'operazione. Poi vabbè, è andata come è andata, perché un altro gruppo ha fatto altre cose, però io dico, il rischio non lo corriamo perché non siamo interessati alla questione così del mercato discografico, grazie a Dio no. la nostra scelta è semplicemente quella di salvaguardare il nostro patrimonio culturale. Nella vita abbiamo fatto altro come lavoro, non ci sono, per fortuna o purtroppo, non ci sono musicisti professionisti che devono campare di questo, perché anche questo è diventato difficile. E poi, Francesca, ribadiamo, ma con rabbia lo facciamo questa volta, o se preferisci con pazienza non violenta, che non ci sono più spazi per la musica in generale, figuriamoci per la nostra musica, tra virgolette, tradizionale, popolare. Oggi è complicato proporre un tuo spettacolo a un'iniziativa. Noi solitamente abbiamo partecipato a feste per il sociale, iniziative particolari per dare il nostro, diciamo, anche supporto, ma oggi è complicato per le associazioni o per chiunque metterti a disposizione un'amplificazione. Cioè, il costo di un'amplificazione oggi è diventato un nostro grosso limite. Difficile, cioè, ma è difficile parlare con le amministrazioni comunali, regionali. Anche ho saputo, ho letto negli ultimi tempi, Napoli città della musica. Ma per chi? Ma vi siete accorti? No, se io malauguratamente domani dovessi diventare assessore alla cultura del comune di Pomigliano d'Arco, del comune di Napoli,
0: ce lo auguriamo,
4: o di Milano,
0: potresti fare delle scelte consapevoli.
4: La prima cosa che farei, no? Un'indagine, una ricognizione per capire sul territorio. Scusate, ma sul territorio chi fa teatro? Chi fa musica? Chi fa altro rispetto all'arte in generale? Franci, io ho una bella età, nel senso che stiamo quasi a 72 anni e non ho avuto mai il piacere di conoscere un assessore, un sindaco, no, che abbia avuto attenzione a una cosa del genere. Poi fatemi capire se io vivo sulla luna o sto ancora tra di voi, perché poi mi sorgono anche di questi dubbi. Il dubbio mi ha aiutato sempre a capire, ma adesso è una situazione. Ma io dico pure per le nuove generazioni, a volte nelle nostre realtà ci sono tanti giovani, si avvicinano al blues, al rock, però suonano nelle loro cantine, nei loro spazi, se ce ne hanno di spazi. Noi eravamo più fortunati perché all'epoca avevamo spazi. Oggi loro devono fittare una saletta o uno spazio. Secondo me è vergognoso non avere spazi per creare o per dare sfogo alla propria passione. È proprio assurdo.

0: Esposito,
1: Giovanni Cerciello,
2: Antonio Tramontano,
1: Vincenzo Florio,
3: Mariano Barra,
4: Giuseppe Sorrentino,
5: Giuseppe Mosca,
1: Giovanni Caruso,
6: Antonio Frasca,
1: Antonio Savarese,
7: Michele Allocca,
1: Giovanni Esposito.
8: Siamo partiti dicendo che questo era un omaggio proprio a Pasquale Terracciano. Abbiamo appena ascoltato Flaubert, in cui c'è proprio la sua voce, la sua musica, la sua dimensione musicale. Io a questo punto vorrei chiedervi proprio qual è l'eredità più importante che vi ha lasciato a ciascuno di voi.
9: Allora, in particolare la tenacia, Francesca. Ti potrà sembrare una cosa strana, ma la tenacia di andare avanti, di insistere, perché scoraggiarsi anche alla mia età è facile, perché negli anni tante esperienze, tante difficoltà, ma ripeto, per portare avanti il nostro discorso, la tenacia e poi la capacità di mettere insieme le persone, relazionarsi, e Pasquale su questo era un maestro e per me è stato molto importante. Quando dobbiamo decidere o bisogna scegliere, fare delle scelte, eccetera, eccetera, io in quel momento mi consulto con lui, può sembrare una cosa strana, ma io lo faccio virtualmente e riesco a trovare la soluzione. Quindi figurati che ci ha lasciato.
8: Carmine.
10: Diciamo che ha lasciato un patrimonio musicale importante, una grande passione, perché poi la musica è diventato anche il mio lavoro, sia come musicista, come insegnante, però sicuramente la passione per la musica.
8: Qual è un ricordo, una frase, qualcosa che ti è rimasta dentro, che a volte senti anche come un eco dentro di te?
10: Di essere sempre me stesso, cioè quello di dire sempre di non piegarmi, di essere fedele a quello che voglio e quello che sento.
8: È bellissimo questo, ed è vero. Essere autentici e esatto. Difendere la propria natura e portarla nel mondo è fondamentale. Io penso che questo disco non sia soltanto un disco sulla tradizione, ma sia anche proprio un atto di coraggio e di, se vogliamo, di resistenza culturale.
11: La figura di Pasquale sicuramente è stata molto importante, perché a livello musicale avevo tutte altre condizioni, diciamo, di repertori, quindi Pasquale mi ha coinvolto in questo mondo che per me non era proprio il mio obiettivo, però la sua forza, il suo modo di fare, la sua, diciamo, caparbietà, no, nel fatto sì che io mi innamorassi anche del genere musicale che Pasquale portava avanti, poi anche della sua persona, no? Perché quando saliva sul palco, insomma, Pasquale era, diciamo, un fenomeno, per cui la gente lo applaudiva, cioè aveva questo carisma che non è da tutti, ecco, questo è. Difatti anche quando lui ha finito, diciamo, su questa vita e su questa terra, la gente lo apprezza ancora, lo ricorda ancora sempre con tanto piacere, cosa che stiamo facendo ancora adesso, quindi vuol dire che il suo messaggio è stato molto molto forte e quindi, insomma, non abbiamo, sicuramente abbiamo ancora tanta speranza, ecco, per fare le cose, insomma, questo ci aiuta moltissimo.
8: Antonio, qual è la voce che risuona ancora dentro di te?
12: Allora, innanzitutto mi ha lasciato tanti bellissimi ricordi di quando provavamo, ma soprattutto di quando andavamo a suonare. Cioè, io facevo parte del gruppo, ero tra gli attori, però mi sembrava di essere uno, quando suonavo mi sembrava, lo diceva Lucio prima, perché aveva un grande carisma, sembrava di essere uno spettatore. Molto spesso tra un brano e l'altro lui raccontava la genesi del brano, raccontava, diciamo, la storia legata a quel brano, e io non ero un attore, ero uno spettatore, perché rimanevo sempre a bocca aperta ad ascoltare i suoi racconti, che ogni spettacolo erano sempre diversi, raccontava sempre cose nuove, e quello che mi ha lasciato Pasquale mi ha fatto innamorare ancora di più della mia terra, ancora di più delle mie tradizioni, e lo ringrazio tutti i giorni per tutto quello che ci ha lasciato.
8: Ma se dovessi descriverlo, cioè non solo come padre ma anche come artista, Carmine, cosa diresti?
10: Guarda, una parola semplicissima, un simpaticone alla fine.
8: Sì.
10: Che si faceva voler bene da tutti, insomma, solare e poi una buona forchetta, no, Raffè?
0: Anche.
8: Perché i momenti di convivialità poi sono fondamentali.
9: Esatto. Ma a tavola, sai, le relazioni funzionano diversamente, insomma.
8: Molto meglio, perché con un buon piatto davanti e un bicchiere di vino l'aria diventa sempre molto più, diventa subito festa, ecco.
10: Esatto.
8: E quanto senti che ci sia di lui in te?
10: C'è molto, diciamo che adesso sono anch'io padre. Quindi a volte mi rivedo, diciamo, in quello che magari da figlio contestavo, oggi forse lo faccio allo stesso modo, però dall'altra parte.
8: È bellissimo che questo testimone passa di generazione in generazione, che non è solo tradizione, è anche impegno politico, impegno sociale, e questa voce che voi continuate a portare nel mondo. E io spero che anche tuo figlio possa continuare a piantare questo seme nella terra, perché la tradizione continui a fiorire e a creare bellezza e a creare energia, come questo disco proprio Argento Vivo.
10: Sì, me lo auguro anch'io, insomma, sto cercando comunque in qualche modo di passargli questa passione.
8: Vi ringrazio, e vi ringrazio soprattutto per il vostro impegno, per quello che fate, perché, come abbiamo detto più volte durante la trasmissione, è veramente importante non solo dal punto di vista musicale, e quindi veramente un grazie da tutti noi e tantissimi complimenti per quello che fate ogni giorno.
11: Un saluto a tutti,
0: saluto da parte di Napoli,
11: a tutti i radioascoltatori di questo
9: momento. A presto, a presto,
0: a presto.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Ci vuole gente intelligente per nuotare all'arco quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per lasciarsi andare si può fare, ci vuole gente intelligente anche per peccare, sì, per peccare, ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale, ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari, per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

è proprio mentre la guardo, senza farmi vedere. Ma accorgo che ho di spietto, e lo chiudo con un pietro, ma non mi so fa guardare. È proprio mentre penso, senza farsi vedere, si accorge che è in uscita, pare della cucina, già si sta innamorando.

0: ich gworn, heis an bura vos, na vol du dat gworn, ken es hand la do, mi san un leone c'è, che sento sabor, urguano non sa niente.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolce.

0: d'amore, tirano una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

Raramente si chiede soltanto una mano a chi poi non dà potà. Raramente si prende coraggio per un primo passo e chissà dove va. Sicuramente in un attimo salgono mille capate già.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

luce al cerchio crea un ricordo, ma lei mi aspetta sempre sveglia. Lei fa tardi e non mi avvisa, lei mi parla all'improvviso, sembra un ghigno il suo sorriso.

pensiero soltanto, sossuna una vita passata, scavalca mare, scavalca mare.

Terrone. A sera, quando fornivi fatica, trasmetteva a Radio Popolare. Anarchia sarà, l'utopia e basta, Proudhon, Bakunin e Malatesta. O subcomandando Capitale, Marx, su lavoro, a giustizia sociale. C'è Stefano una volta comunista, e i sindacati che facevano riesta. Ma un'alleanza a tradimento, una politica che non porta a niente. Progetti e miliardi inesistenti, tasse a tasse, coppa in spalla la gente. Mistificazione e contraddizione, l'urna pronta a cremazione.

Pagatura, viveva a Modena, a Mera Terrona. A Sir, quando fornivi e faticava, trasmetteva a Radio Popolare. Ma senza alcuna protezione, caduto sul lavoro, morta young prematura, sotto una nuvola, i poveri.

una lenzuola profumata, ma fino a sto momento solo cartoni anche le strade. Valore zero e soldi fanno la differenza, luce colorata e zero sentimento.

libertà sulla mente ipocrisia. Mo' è razza differente, mo' è muro lacrimante, a tutta vuota da vuoti, a fauce tutte in mente. Chi venga una menestra sembra stessa e senza sala, a dosi o destino e vivere, ti aiutano tutto male. E quello che è dottore, e quello che è dormire,

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: a me stesso e ti prego, ascolta, la devi piantare di farti manipolare dal senso di colpa.
1: Scusate, abbiamo sbagliato. Scusate, abbiamo sbagliato. A vivere.

a settimana andiamo in uno strano posto che molti dicono ci sia uno spettro. Io non l'ho mai visto, non lo conosco, ma a quanto pare si chiama artistico o forse acustico, boh.

0: stanchi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Noi capardim a pace o sonno.

0: tu lo sai, tu lo sai, il melo, il matrimonio è come il melone, può uscire bianco, ma può uscire anche rosso, però
1: questo però è uscito rosso, mi pare.
0: Quando esce rosso è una meraviglia, quando esce bianco arbre, non hai notte,
1: che facciamo, un altro ritornello?
0: Certo. E allora...

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Bella figlia mia, domani il grande ciò. Andrà tutto bene.
1: Sì.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

L'orchestra napoletana, diretta dal maestro Giuseppe Anepeta, esegue ora A Bonaname l'amor. Versi di Iovino, musica di Festa, edizione Festa. Canta Nino Taranto.

son candide, cacciava, cacciava, belli papà, io appartengo all'ottocento, mamma va che controviente, ma però, quella che facita mo, non mi piace, c'è la verità, preferisco amore.

toute basse, mais il grappille l'asse. Si ma marinda n'arricchia, ma sospira, guarda, il rigo tu si becca.

Non va chi un zie mamma, a migliora passeggia, fa l'amore esistenziale, o di scrivo memoriale, dice sì, dice ma,

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

le cosce l'uocchi embriel, sarranu maciel, e cartel, a strage San Daniel, e l'ugonot cornutiel, ai tratav guaglione pecciorelle, ma la sorte ca con tanta divozione a culo un funne chiove sangue.

un pensiero tuo gentilettino, non mi mannata tu la bomboniera, setto con fietta, setto con destino, cammo pugnuto con...

0: Ti ricordi Scalina della?
1: Scalina della, sì,
2: sì, sì, sì, in la minore.
0: La minore. Sì.
3: Che razza di collaboratore avete avuto voi in List? No? E veramente poi l'avete rispettata, l'avete...
0: Maestro, la cosa sempre... bella secondo me è questa. Secondo me devono convivere i classici con i moderni.
3: Sapete come lo fate voi, lo fate con un tale gusto.
0: Noi ci divertiamo sempre. Questa è Scarinatella,
2: con amore.
0: Che a un certo momento comincia... Dunque, io faccio soltanto l'inizio originale, no? Che ella si è innamorata di un pittore. Com'è bella, capita capri e parla forastieri. Io la faccio sempre.
2: Che bella.
0: E i porti mi hanno dolore e senti la macchina sto pensiero. Tu che tonalità la fai?
2: In la minore.
0: In la minore. Allora.
2: Aspetta. Cominciamo così. Allora.

0: ho capito.
1: Siamo ricordati.
0: Da quanti anni non la facciamo più questa cosa?
1: Da 30 anni. Stavamo allo Shaker a Napoli e già allora, maestro, veniva nel locale dove lavoravamo, allo Shaker Club a Napoli, veniva spesso Arturo e Benedetto Michelangelo, e stava là guardando ai Renato con un'aria di sorpresa.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tizio che abita proprio di fronte, e quando s'affaccia al balcone vedenamente, mentre raccuate il rose, vi ammiro di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite

solo per i fiori. Signora mia, facitemi un favore, spiegate, ma sto fatto come va? Qualcuno certamente ve lo dà, eh sì, ve lo dà, ve lo dà.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sentite signore, col diretto delle 9:29 è arrivato da Forlì l'ingegnere Vladimiro Zonzobetti. Zonzobetti Vladimiro si presenta, eccolo qui. Sentite signore, vengo a chiedervi ragione, come mai la mia metà da 3 mesi